quando ti guardo ballare con quella gonna là, mi sposto un po' più qua. Se sei ballare per te, non è più forte che c'è, canta qui con me. Il corpo di mamma.